0: per Peugeot.
1: Sì, sì.
0: Il canagliere no, proprio non c'è, non c'è. Salve. Can you run the paper check on the following party? It's going to be a serial number.
2: Go ahead.
0: Sierra 384340 18.